nostro padre dal paradiso terrestre. Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Abbi pietà della mia lunga

0: tagli dell'antiterrorismo che li ho disposti sui tetti. Altre novità?
1: No, nessuna novità. Hanno rinnovato l'ultima. Ingoia.
2: Ma stai scherzando?
1: Ho detto ingoia.
3: Falla tacere, mi dà sui nervi.